lieve da su, se non ti stai accorto con lui di già, la gente che tu non se ne fotte niente, ma non è come puttana, stiamo male niente, allora lui, oh, tieni la me, per chi non si fa male, lì sta nasa a me, e si pietà pacienza su un guai e mo, e allora che

con un t-shirt, accende che tu guarda se la fotti in in, ma non è come tutto stato male di te, allora uè, oh, leva da nanz, stanotte a giro muto senza male i pan, con costi magnate che t'ha fatta male.

vita una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, m'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?